katonda esawa wano ku radio buddu esawa ziri 12 ez'okumakya obudde busaasaana we bali kuwuliriza radio buddu